Maria, alla rom te la sede po janna, sala nyam chik chimbo shondo.